di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, un vecchio fanciulle, e quale parrucca, presto la barba, quale sanguigna, presto di lei, mi chiedono, mi vogliono, mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, presto la barba, presto il biglietto, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: una alla volta, una alla volta, per carità.
1: E Figaro, su qua. E Figaro, su qua. Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro su.
0: Quando mai chi si passa che nel cuore velesto del fagot della città, della città. Bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per vanità, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo.